0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: C'è un'arma infallibile che chiamano amore. Siamo in guerra, quale guerra, in che

0: dedicasci oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Sono le 3:59.
4: URL.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 2 di settembre, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente in lungo e largo dedicato all'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra pochissimo ci sarà Lorenzo che torna, un nostro compagno di viaggio, e partiamo con l'agenda. Quindi tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 2 di settembre, un po' di compleanni anche di VIP, di personaggi importanti e il proverbio del giorno. E poi andiamo a Viterbo perché c'è una tradizione che smuove un'intera città e non solo, anche dintorni. Vi parleremo della macchina di Santa Rosa. E poi Cacio e Pepe on the road per un'experience romana e laziale, un po' sempre lì rimaniamo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché si parte. Voglio

passione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai sul mio cellulare.

0: Apriamo ufficialmente l'appuntamento di oggi. È mercoledì 2 di settembre. Sono Francesca Romana Macri. Con noi c'è Lorenzo, agendologo, esperto di tantissime cose.
1: Tuttologo,
0: esatto. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito quindi con l'agenda. L'abbiamo nominata, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 2 di settembre.
1: Pronti, partiamo dal 31 avanti Cristo. Guerra civile romana. Battaglia di Azio, non di Anzio, non confondiamo.
0: E dov'è Azio?
1: Non lo so, però sono sicuramente due posti diversi, ora ci informiamo.
0: Questo è sicuro.
1: Nella quale, al largo della costa occidentale greca, la flotta di Ottaviano sconfigge quella di Marco Antonio e Cleopatra.
0: Olè.
1: 1927, a Bologna, lo svedese Borg è il primo uomo della storia a nuotare 1500 metri in meno di 20 minuti. Concludo col 1973, a Barcellona, Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno della bilancia, perché ci siamo lasciati Leone alle spalle con agosto, e quindi chi sono i nati di oggi?
1: Festeggiamo soltanto il mitico Pippo Franco, che è un po' che non si sente, chissà che fine ha fatto.
0: Abbiamo anche un altro tipo di augurio da fare oggi, ovvero non dimentichiamoci che gli onomastici sono importanti.
1: Vero,
0: quindi
1: verissimo.
0: Quali sono i santi o il santo di oggi?
1: Specialmente
0: Lore?
1: Al sud, molto festeggiati, più dei compleanni. San Zenone, bello questo nome, mai sentito?
0: Zenone. C'è un personaggio dell'antica Grecia, se non sbaglio, che si chiamava Zenone.
1: Io so soltanto che Genova viene chiamata Zena dai genovesi.
0: Non
1: però.
0: Penso che ci sia
1: no, non penso.
0: Grande correlazione. Ma vabbè, chiudiamo dopo i santi anche con il proverbio del giorno che non può mancare.
1: L'uva settembrina è fragola zuccherina. È un famoso proverbio popolare che celebra la maturazione dell'uva all'inizio dell'autunno, associando la dolcezza tipica del mese di settembre al sapore inconfondibile dell'uva fragola.
0: E portiamo ancora più dolcezza in questo settembre che è appena cominciato.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: sono arrivati i primi messaggi di questo mercoledì insieme. Sono tanti, come sempre, vi leggiamo, vi ringraziamo. E oggi, Lore, abbiamo scelto quelli di
1: Sandro e Fabio,
0: che salutiamo. Ciao Sandro,
1: ragazzi.
0: E ciao Fabio, cosa dicono?
1: Sandro ci ha scritto: adoravo Gimondi, è stato sfortunato a nascere nell'epoca di Merx, il cannibale, praticamente forse quello che venne considerato insieme a Fausto Coppi il più grande ciclista di tutti i tempi. A noi italiani piace dire che Fausto Coppi è più forte. Poi fate voi.
0: Ah, io non me ne intendo di ciclismo, quindi lascio dire a te e a chi, insomma, a chi ne è esperto.
1: Fabio invece ci ha scritto: il Bagaglino ha dato spazio a tanti comici, grande Pippo. Il Bagaglino, ricordiamo che è stata una famosa compagnia di varietà e cabaret, di cabaret italiana, dove tantissimi sono poi nati, cresciuti, hanno fatto carriera, da tipo Enrico Montesano mi viene in mente, ma
0: anche
1: tantissimi.
0: Pamela Prati,
1: sì.
0: C'è un teatro a Roma che poi ha preso,
1: esatto,
0: questo nome, il Bagaglino, che si trova in zona Piazza di Spagna più o meno, via Sistina. Insomma, ci sono stati tantissimi nomi e tanti grandi della, anche piccolo schermo, devo dire, non solo del palco, quindi del teatro, ma anche che poi personaggi che sono arrivati in TV.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu, ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Radio.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: chill.
1: Abbiamo dato il benvenuto al mese di settembre e settembre nel Lazio in generale, in Italia, porta con sé anche delle tradizioni. Oggi vogliamo portarvi a Viterbo, siamo nel Lazio, in veramente un borgo incantato che vi consiglio di visitare, ma oggi andiamo a vedere una tradizione che riguarda il mondo della religione e scopriamo insieme la tradizione della festa di Santa Rosa, ma soprattutto perché Santa Rosa viene trasportata su una macchina e perché riesce quasi a toccare tutti i balconi e i palazzi intorno. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo ancora ben ritrovati. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi questo mese di settembre 2026. Ti senti un po' emozionato, Lore, ad essere arrivati a settembre?
1: Sì, però il tempo vola troppo in fretta, fra.
0: Vero,
1: cioè,
0: vero.
1: L'estate è già finita.
0: Sì, siamo già quasi arrivati anche alla fine del 2026, ma a parte questa piccola riflessione, sì, vi portiamo, andiamo a Viterbo, perché ai primi di settembre succede veramente qualcosa di meraviglioso. Una processione dove la statua di Santa Rosa arriva fino praticamente ai balconi più alti delle vie di Viterbo e viene trasportata in una macchina di tutto lusso.
1: È impressionante, fra. Io ho visto le immagini, fa paura, perché veramente passa in mezzo a vie strette, no?
0: Sì, sì, altissima.
1: E questa macchina, esatto, è altissima perché, guarda, me lo sono segnato, è alta 30 metri e
0: la
1: pesa...
0: macchina?
1: La macchina è alta 30 metri.
0: E come fai? È un monster truck.
1: Non è proprio una macchina da guidare, eh.
0: No,
1: è, tipo, è una costruzione, ovviamente. E pesa 51 quintali. 51, quindi viene portata da ben 100 persone all'incirca, che vengono chiamati i facchini di Santa Rosa.
0: Ah, quindi non è una macchina
1: vera. No, è proprio
0: Okay.
1: Non so nemmeno come spiegarla, è una costruzione che si diciamo si dilunga verso l'alto.
0: Però si chiama macchina di Santa Rosa.
1: Macchina di Santa Rosa.
0: Ma non è una macchina.
1: Esattamente. E nel 2013 la macchina è stata inclusa dall'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, insieme alla festa dei Gigli di Nola, alla varia di Palmi e alla discesa dei Candelieri di Sassari. Io ho visto soltanto questa festa dal vivo e mi ha impressionato.
0: Questa di Santa Rosa sulla macchina non macchina.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: E che andrà in scena il 3 settembre, mentre il 2, ricordo, si svolge il corteo storico in abiti medievali e la processione con il cuore della santa. Lo scorso anno è stato un anno un po' particolare perché ci fu un allarme bomba e quindi praticamente la strada venne tutta illuminata e il pubblico non apprezzò questa cosa perché spesso si fa un po' al buio, quindi quest'anno c'è voglia di riscatto.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Stop!
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 5 e un minuto.
6: 2RN Radio.

0: io e Lorenzo nel fuori onda stavamo disquisendo ancora, io sono ferma al concetto di macchina.
1: Francesca
0: macchina.
1: Vuole guidarla quella macchina di Santa Rosa.
0: Ma no, allora, perché siamo andati a cercare bene, abbiamo parlato della processione, della sì. macchina di Santa Rosa, e io mi immaginavo Santa Rosa che si aggira per le strade di Viterbo sopra una macchina, ma la macchina non c'è, quindi io e Lorenzo...
1: Cioè, facendo le derapate.
0: No, per carità, non vogliamo essere assolutamente blasfemi, però io immaginavo comunque una cerimonia, perché ci sono magari delle statue dei santi che girano le città sulle macchine, c'è chi porta anche il santo in barca durante le feste patronali, quindi mi aspettavo una macchina. Ma per concludere il fatto, andate a cercare la foto su internet, è tutto fuorché una macchina, perché ci sono delle persone che in spalla portano la macchina di Santa Rosa.
1: Ci hanno scritto Michela e Giulio, salutiamo.
0: Ciao Michela e ciao Giulio. Michela, anche loro si chiedono, stanno chiedendo, no niente, basta.
1: No, loro l'hanno capito secondo me. Okay. Michela ci ha scritto: visto dal vivo, ho avuto paura per la mia incolumità e per quella di tutti i presenti. Beh, giustamente è una costruzione gigantesca che sfiora i palazzi, un po' di paura, diciamo, ti viene. Giulio invece ha scritto: mio padre l'ha trasportata, mi disse che equivale a 3 anni di palestra. Beh, vedendo le immagini ci crediamo, e come.
0: Beh, devi essere bello preparato per portare comunque un peso così importante. Quante
1: per fortuna
0: tonnellate
1: sono
0: hai
1: in 100,
0: detto?
1: Sono in 100 a trasportarla, ma sono ben 51 quintali. Quindi, complimenti.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN, your radio station.

Arriva il momento di sedersi a tavola. Siamo stati a Viterbo per parlare della macchina di Santa Rosa. Ci siamo fatti anche delle grandi domande sul fatto che in realtà non si tratti veramente di una macchina, ma vabbè, questo lo lasciamo da parte, perché rimaniamo sempre un po' nel Lazio, perché come piatti principali abbiamo, vabbè, la matriciana, la carbonara, ma anche la cacio e pepe. E vediamo com'è possibile mangiare una bella cacio e pepe on the road. Restate con noi alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi. We'll be right back.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Arriva il momento di sedersi alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi anche in questo mercoledì 2 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Dove ci porti oggi? Cosa ci porti ad assaggiare?
1: Vi porto a Roma e tu sicuramente conoscerai Felice a Testaccio.
0: È un noto ristorante romano,
1: esatto,
0: giusto?
1: Famosissimo per la sua soprattutto cacio e pepe.
0: Non sono mai stata, devo dire.
1: Neanche io, però tutti quanti me ne parlano benissimo. E cosa si è inventato Felice a Testaccio? Praticamente in via delle Carrozze 12A, a pochi passi da Piazza di Spagna, ha aperto il 2 aprile 2026 il nuovo format Felice on the go. Vi spiego, praticamente tanti piatti della sua cucina, ovviamente romana, possono essere presi e mangiati in giro per Roma. Un po' da sport, bello, capito?
0: Io mi sono trovata molte volte in situazioni in cui al ristorante i tempi erano troppo lunghi, si voleva girare la città e quindi uno voleva mangiare un piatto di pasta, però insomma, ci metteva troppo tempo,
1: certo,
0: a sedersi. E invece questa iniziativa va a risolvere proprio questo problema. La pasta te la faccio, è anche buona direi, però comunque ti do la possibilità di prendere la tua bella vaschetta di pasta con una forchetta e mangiartela semplicemente in giro. Devo dire, io l'ho provato, c'è anche un altro tipo di ristorante che propone la stessa cosa, che è il Pastificio Guerra a Roma. È bello mangiare comunque una pasta così express, però è un po' scomodo, perché comunque la pasta è bollente, è calda, serve una superficie di appoggio, però è un'idea niente male.
1: Ed è bellissima, secondo me. Ovviamente puoi mangiare tutte le paste, la matriciana, la carbonara, la sua mitica cacio e pepe, anche secondi, ovviamente anche dolci, come ad esempio, non so, la crostata con ricotta e visciole, famosissima a Roma.
0: Ma ti devi portare un tavolino portatile.
1: Perché no? Io lo farei subito. Ovviamente no, puoi anche scegliere. Io mi butterò ovviamente sulla sua cacio e pepe. Consiglio, ora come ora, sempre meglio il gelato, però magari quando comincerà a fare un po' più freschetto, una bella cacio e pepe calda in giro per Roma non è niente male.
0: Ma io il gelato lo mangio sempre, così come la cacio e pepe.
1: È

0: Siamo arrivati anche oggi alla fine dell'appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ricordo che sono Francesca Romana Macri, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì. Siamo già un passo dal weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon proseguimento e a domani. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
3: Sono le 5 e 59 minuti. URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop! Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: Your radio station.
3: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con calma, soprattutto nelle prime ore, quando potreste avere la sensazione che tutto proceda lentamente. In amore avete bisogno di sicurezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e vi permette di recuperare una bella dose di fiducia. Sul lavoro può arrivare una buona intuizione. Gemelli, avete molte cose da fare, rischiate di disperdere energie inseguendo troppe idee contemporaneamente. Una telefonata o un messaggio può cambiare il vostro umore. Cancro, Marte continua a darvi energia e oggi potreste finalmente trovare il coraggio di affrontare una questione che avete rimandato. In amore c'è una bella intensità nella coppia. Leone, Giove nel vostro segno, continua a proteggere i vostri progetti, ma oggi dovete evitare di promettere più di quanto possiate mantenere. In amore avete voglia di sentirvi importanti. Vergine, siete in una fase di grande concentrazione e riuscite a vedere con chiarezza quello che fino a pochi giorni fa sembrava confuso. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità. Bilancia, l'amore continua ad essere al centro dell'attenzione. Se siete in coppia, cercate di ritrovare un po' di leggerezza. Se siete single, non rifiutate un invito. Scorpione, la luna opposta vi rende più sensibili alle parole degli altri e potreste prendere sul personale una situazione che invece non vi riguarda. Sul lavoro avete bisogno di mantenere alta la concentrazione. Sagittario, avete voglia di movimento, ma la giornata vi chiede di occuparvi soprattutto delle questioni pratiche. Una spesa imprevista può richiedere maggiore prudenza. Capricorno, una luna in Toro che crea un'atmosfera favorevole vi permette di affrontare le responsabilità con serenità. In amore c'è tanta voglia di stabilità da parte vostra. Acquario, una giornata un po' particolare nella quale potreste alternare entusiasmo e momenti di insofferenza. Avete bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Pesci, la luna favorisce la vostra voglia di stare bene e vi permette di recuperare una maggiore tranquillità. In amore avete bisogno di dolcezza e di comprensione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.

Eccoci, ci siamo, benvenuti. 2 di settembre, 245esimo giorno del calendario. Mancano 120 giorni per arrivare alla fine dell'anno e apriamo assieme questa nostra giornata.

Vediamo cosa è capitato in questa data, negli anni 2 di settembre. Partiamo dal 1666, grande incendio di Londra. Un grosso incendio scoppia nella casa del panettiere di Carlo II d'Inghilterra, nei pressi del London Bridge. L'incendio divampa per 3 giorni, distruggendo 10.000 edifici, tra cui la cattedrale di San Paolo, ma risulta che solo 16 persone vi abbiano perso la vita. 1973, a Barcellona, Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada. 1990, entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Ed è il momento degli onomastici. Allora vediamo chi ricorda oggi la chiesa. Sul calendario troviamo Sant'Antonino di Apamea e Sant'Elpidio.

2 di settembre, una data importante per i libri di scuola, perché il 2 di settembre del 1945 terminava ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale con la resa del Giappone. Ridotto allo stremo per le gravi perdite umane e gli ingenti danni provocati dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. La firma della resa avviene a bordo della corazzata Missouri, ancorata nella baia di Tokyo, dove si ritrovano intorno alle 8 di mattina del 2 settembre il ministro degli esteri nipponico Mamoru Shigemitsu, il capo di stato maggiore e il comandante supremo delle forze alleate in Giappone Douglas MacArthur. Dicono

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Bellissima. Più la ascolti, più la senti.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Keanu Reeves, attore canadese nato però a Beirut, capitale del Libano. Il nome, questa è una curiosità, il nome in hawaiano significa brezza leggera che sale dal mare verso i monti. Nato nel 1964.

tutto per quanto riguarda le notizie e le curiosità anche per questo mercoledì. Vi auguro una buona giornata. WRN Radio. The more you hear it, the more

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Sono le 8:01.
0: URL Radio.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Non dirò più i numeri, così, e neanche il mese, così non mi sbaglio.
1: Vabbè, il 2.
0: Possibile che io mi sveglio la mattina e non so che giorno è. Ciao a tutti, non è vero, scherzo ovviamente. Lo faccio per portare dell'arte in questo programma.
1: E anche delle risate.
0: Cioè, se ci dovessimo affidare a te, caro ecco Alo, qua. Come stai?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Molto bene, in vena di darti fastidio quest'oggi, te lo dico. Va come bene. Cominciamo tra poco la puntata?
1: Beh, oggi è mercoledì, quindi andiamo a scomodare niente poco di meno che la nostra ignorante artificiale, ovvero Peppia, che oggi ci spiega il cambio di stagione.
0: Peppia che ha riposato anche lei.
1: Certo, è andata.
0: Te la sei portata in ferie.
1: Me la sono portata perché mi dava dei consigli ignoranti, certo, insomma, immagino. Così. E oggi ci spiega il cambio di stagione, visto
0: perfetto,
1: che ci siamo quasi.
0: Molto utile. E poi continueremo con una rubrica che io non so se tu conosci, perché l'abbiamo introdotta forse con Cecilia. Abitudini dal passato.
1: Oh, là, non la conosco.
0: Ah, non la conosci?
1: No, ma
0: ho trovato diverse cose amio del passato che sono veramente assurde.
1: Tipo, me la dici dopo.
0: Tipo delle abitudini incredibili, sono talmente tante che ci facciamo anche una bella rubrica.
1: Bene.
0: Le abitudini di oggi non ve le voglio spoilerare, però hanno a che fare, diciamo, con pettini enormi. L'ho fatto in tuo onore.
1: Quindi una roba che proprio non mi può riguardare. Però del passato, quindi in passato usavo il pettine.
0: No, tu non credo, però bene, insomma, ve lo racconto tra poco. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le bigiate epiche. Le bigiate, come si chiamano dalle parti tua?
1: Beh, bigiate cos'è? Saltare, fare sega a scuola?
0: Esatto, sì. Che non si può sentire fare sega, però vabbè, si dice anche così a Roma, in altre città chissà come si dice, scrivetecelo magari. A Milano si dice bigiare.
1: Bigiare
0: la scuola. Yes, sir.

0: che andiamo dalla nostra Peppia, siccome è un po' che non la nominiamo, se qualcuno di voi è nuovo da queste parti, qui tra le vie del comedy, la nostra Peppia è la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale, non intelligenza artificiale.
1: No, se non è troppo facile.
0: Non perché lei non sia intelligente, anzi.
1: È molto intelligente. Per però, essere stupido. Allora, com'è quella cosa?
0: Per essere stupido.
1: No, nel senso, ignoranti. Un ignorante non può fare l'intelligente, un intelligente può fare l'ignorante.
0: Esatto.
1: Non mi ricordo chi lo disse.
0: Esatto.
1: Qualcuno tipo Einstein.
0: Cioè, noi gli chiediamo cose, o le chiediamo. No, Peppia, le chiediamo cose in maniera un po'. Cioè, lei non ci dà come tutte le altre, come tutti gli altri chatbot, la risposta forbita. Anzi, lei si vuole distinguere e ci dà la risposta ignorante. Cosa le abbiamo chiesto oggi?
1: Le abbiamo chiesto di spiegarci una cosa che tutti affrontiamo a settembre, più o meno, chi più chi meno, ovvero il cambio di stagione. Peccato che Peppia non abbia capito di che stagione si tratti. Secondo Peppia, il cambio di stagione non riguarda i vestiti, riguarda le persone. Perché a settembre bisogna cambiare personalità, non il guardaroba.
0: Lo vedi che non è stupida per niente.
1: Ma certo. Per lei quindi il cambio di stagione è un reset umano, un reset umano. Le frasi tipiche di Peppia sono: io a settembre divento una persona nuova, poi a ottobre divento quella vecchia. È giusto il cavallo di settembre, no? Il cambio di stagione si fa dentro, non nell'armadio. Le felpe? No, quelle le mette chi non ha un'identità forte. Io non cambio i vestiti, cambio le vibrazioni.
0: Quanto
1: belle
0: mi
1: però,
0: piace a me fare il cambio di stagione, perché in realtà emotivamente è come se buttassi il vecchio e accogliessi il nuovo.
1: Vero, lo
0: perché
1: fai
0: le
1: ogni,
0: cose
1: vero.
0: Che non vedi, che non ti metti da un po', è come se fossero nuove.
1: E lo fai
0: anche tu
1: l'anno,
0: per
1: certo.
0: Me sei una nuova persona.
1: Anche per me tu sei nuova, non è vero. Io giravo con la tua foto sul bagnasciuga.
0: Immagino al collo.
1: Certo, attaccata tipo,
0: al cartellino, sì. Al posto della tua foto
1: invece, cioè, del badge avevo.
0: C'avevi la mia foto.
1: La foto tua. Immaginiamo questa scena. Peppia detta la Peppa, la sora Peppa. Peppia apre l'armadio, tu ti aspetti che tiri fuori felpe, pantaloni lunghi, giacche leggere, e invece tira fuori un ventaglio, un pareo, una ciabatta spaiata, un cappello di paglia, e dice: io non cedo al sistema. Perché Peppia pensa che cambio di stagione significhi cambiare il meteo manualmente. Quindi la trovi sul balcone che soffia verso il cielo.
0: Ah, lei è convinta, cioè il cambio di stagione,
1: sì,
0: che cambi la stagione.
1: Certo. Quindi soffia verso il cielo, agita un asciugamano, prova a spostare le nuvole con un mestolo e dice: sto solo aiutando settembre a capire che cosa deve fare. Tu hai messo già la felpa? Peppia no. Peppia resiste, Peppia combatte. Peppia sfida l'aria fresca come se fosse un duello. E quando trema dice: non è freddo, è emozione. E quindi Peppia ci insegna che il cambio di stagione è inevitabile. A meno che non ve lo spieghi Peppia, in quel caso sarete voi a cambiare.
0: Tu hai detto Peppia resiste, Peppia combatte, posso dire?
1: Sì.
0: Peppia confonde.
1: Anche molto.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Vi abbiamo ripresentato la nostra Peppia, che oggi ci ha parlato del cambio di stagione. Lei è convinta che sia proprio un cambio di stagionalità, cioè prendi una stagione e la cambi. È un po' quello, sì, in effetti. Vabbè, andiamo ai messaggi. A me personalmente piace tantissimo fare il cambio di stagione, sono malata, lo so. Anzi, sono un'accumulatrice seriale, ho le cose, tu lo sai, no? Che sono un po' ossessiva compulsiva. Sì. E vivo in, credo 10 metri quadri, ci faccio stare tutto.
1: Certo, ma io ad esempio non lo faccio il cambio di stagione perché nel mio armadio super enorme metto
0: tutto. Sogno, che
1: non
0: bello.
1: Devo farlo.
0: Ti invidio.
1: Cioè, se prendo le giacche le prendo in inverno e d'estate non le prendo, però stanno lì, non le sposto.
0: Bello, che bello.
1: Sì, vabbè, sotto andiamo, vuoto, ma
0: no,
1: basta.
0: Mi hai resa triste. Uffa.
1: No, ti regalo un armadio grande. Ti regalo
0: ma
1: il
0: non
1: mio,
0: c'ho
1: dai.
0: Lo spazio in casa.
1: Lo pieghiamo. Allora Silvia scrive: ciao Silvia, ho seguito Peppia e ho provato a fare il cambio di stagione dentro, non nell'armadio. Ora ho ancora i sandali ai piedi, ma un'ansia autunnale nel cuore. Non credo di aver capito bene, però, perché Peppia confonde.
0: No, Peppia un po' confonde, però ha ragione. Cioè, fare un po' di decluttering di persone, quello andrebbe fatto ogni mese.
2: Sì, sì,
1: c'è
2: sì.
1: C'è il libro bellissimo di Marie Kondo, facciamo le pubblicità, non serve che io le faccia pubblicità, che è proprio la guru del decluttering.
0: Del decluttering emotivo?
1: Quello allora, decluttering fisico, che però corrisponde a un decluttering emotivo.
0: È vero.
1: Se tu fai spazio arriva roba nuova, se no no.
0: È verissimo, mamma, quanta verità in questo comedy. Andiamo da
1: saggio.
0: Davide.
1: Allora Davide, ciao Davide. Mia sorella ha ascoltato Peppia e ora sta sul balcone a soffiare verso il cielo per aiutare settembre. I vicini pensano stia asciugando la vernice, io non so più cosa dire. Davide, vai a prendere tua sorella che probabilmente, non lo so, ha bevuto o mangiato qualcosa che non doveva bere o mangiare e riportala dentro.

0: bene, dopo la nostra Peppia è ora di voltare pagina e parlare delle abitudini del passato. Nuova rubrica che insomma ci racconta cose che nel passato erano normalissime e che oggi sono assurde, forse, se ci pensiamo, cose che magari oggi noi facciamo che in futuro saranno assurde,
1: certo,
0: chi lo sa,
1: ecco,
0: nel
1: no.
0: comedy del 40.023 parleranno di noi.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Pronti con le abitudini del passato. Caro Alo, allora parliamo di nobili. Nobili medievali che portavano...
1: Avevo capito mobili.
0: No, nobili.
1: I nobili.
0: I nobili del passato, sì. Quindi del Medioevo, sì. Portavano dei pettini enormi, ok? E non per pettinarsi, ma per esibire la loro ricchezza. Ah. Come funzionava?
1: Ma dove li portavano?
0: Ora te lo dico. Quando pensiamo a un pettine, non so tu cosa immagini, ma...
1: Io quello per pettinare calvo, i capelli.
0: Lo diciamo per chi non ti conosce. Ma appunto immaginiamo un oggetto pratico, no? Da usare ogni mattina, magari davanti allo specchio. Nel Medioevo però, per alcuni nobili era molto di più, era un vero e proprio simbolo di status. Ah. Un po' come il Rolex sul polso dei ricconi oggi.
1: Ah, ma pensa.
0: Quindi tra le classi più ricche era infatti comune possedere questi pettini realizzati con dei materiali molto pregiati come l'avorio, l'osso lavorato, l'argento. Ah, addirittura erano decorati con le pietre, insomma, sì, pettini, sì, bellissimi. Più il pettine era grande, raffinato e costoso, e più rappresentava il prestigio del proprietario. Quindi in molti casi questi accessori non servivano tanto per sistemare i capelli quanto per essere mostrati in pubblico. Però io mi sono chiesta, ti giuro, mi sono immaginata tu, l'Alo del Medioevo.
1: Che faccio?
0: Magari ricchissimo,
1: no,
0: per
1: magari
0: carità.
1: Sono un nobile, giro col pettine.
0: Vabbè, che però loro avevano anche le parrucche.
1: Comunque,
0: oddio, adesso non riesco a togliermi dalla testa l'immagine tua con la parrucca.
1: Con la parrucca e un pettine di ebano. Che vado a fare il nobile, a mostrare il mio pettine per tutte le strade.
0: Comunque, diciamo che del resto in un'epoca in cui si possedevano beni di valore, trasformare un semplice pettine in un'opera d'arte era un modo anche efficace per distinguersi dalla massa.
1: Sì.
0: Beni di valore tangibili, diciamo, sì, certo, che noi oggi abbiamo un altro modo magari di, che ne so, investimenti.
1: La cavezza d'oro.
0: Esatto.
1: Ad esempio,
0: comunque,
1: il Rolex d'oro.
0: Secondo me i social non esistevano ancora, giusto? No, non mi pare.
1: Nel Medioevo credo di
0: credo
1: no.
0: Di no.
1: Forse qualche
0: però
1: anno dopo.
0: Anche lì la voglia di ostentare, diciamo, fa parte della storia dell'umanità.
1: Ci ha sempre contraddistinto. Solo che adesso abbiamo lo strumento per immortalare, all'epoca no, non potevi fare le storie.
0: All'epoca c'era il pettine.
1: C'era il pettine. Oggi le storie su Instagram e ieri i pettini. So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da Roma, un incidente su via Portuense e la causa delle code in prossimità di via Ugo Tiberio verso Fiumicino. Diamo uno sguardo alle consolari, rallentamenti per traffico interessano la Tiburtina da Sette Cammini a Torcervara, la Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, anche la Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Punti, tutto ricordiamo in direzione centro. Ci spostiamo sul raccordo anulare, code in interna tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia, in esterna si rallenta dalla Roma Fiumicino all'Ostiense e poi dalla A24 alla Tiburtina. E sul tratto urbano della Roma Teramo code per un incidente da Torcervara a Togliatti in direzione tangenziale est, poi per traffico code da Portonaccio al Bivio per la tangenziale est verso il centro. Siamo in chiusura del trasporto ferroviario sulla FL1 Roma Fiumicino aeroporto per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Roma Tuscolana. Da questa mattina, mercoledì 2 settembre fino all'11 dicembre, alcuni treni del regionale subiscono variazioni e cancellazioni. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Storie di pettini e di abitudini del passato. Per ostentare la ricchezza si usavano questi pettini che più erano grandi, elaborati, con pietre, con materiali preziosi, più stavano a simboleggiare proprio la ricchezza, appunto, lo status, no, nella società. Abbiamo detto un po' come si flexa su Instagram oggi, ieri lo si faceva con i pettini. Ci siamo immaginati anche Alo che non ha i capelli, con la parrucca.
1: Però non c'erano pelati all'epoca, quindi probabilmente uno su cinque aveva la parrucca. Non è
0: ma
1: possibile.
0: Tu dici che non avevano, forse c'erano i pelati, usavano anche dei capelli.
1: Però non hai foto, insomma,
0: beh, foto
1: dipinti,
0: ce ne abbiamo.
1: Foto non ce n'erano. Non ci sono dipinti in cui ci sono pelati.
0: Non ci sono no, non è vero,
1: ci
0: dai.
1: Sono,
0: dipinti, scrivi dipinti di pelati.
1: Dipinti, medioevo pelati.
0: Nel frattempo io vado da Andrea ci scrive: praticamente il pettine era il Rolex del Medioevo. Sì, Andrea, l'abbiamo detto anche noi, forse ti è sfuggito, però giusto, sei in linea con noi, con quello che diciamo noi. Martina ci scrive: io perdo il pettine ogni settimana, nel Medioevo sarei fallita in due giorni.
1: E beh, anche perché avresti perso, non lo so, adesso i sesterzi, non so, la moneta che c'era all'epoca.
0: Lorenzo, concludiamo con lui che ci scrive: alla fine non è cambiato molto, ieri si sfoggiava il pettine gigante, oggi l'ultimo smartphone. È vero, anche sì, Rolex, smartphone, catenozze.
1: Di tutto.
0: Hai visto
1: anche
0: pelati,
1: macchine
0: pelati nei dipinti?
1: Ma guarda, in realtà no.
0: No, ma poi cosa hai scritto nella ricerca? Sono curiosa.
1: Dipinti medievali con pelati. Ah no, scusami, dipinti medievali con persone calve.
0: No, io. Pensa che roba,

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: aver scoperto che sul web non ci sono dipinti di pelati del Medioevo.
1: Non si trova.
0: Ma hai sbagliato, ma a scrivere, dai, gli hai dato un prompt sbagliato.
1: Ma dipinti medievali con persone pelate.
0: Ma che, ma sì che ce n'è. Immaginati anche, che ne so, a voglia. No, dici di no.
1: No, secondo me. Ma stai dicendo a voglia come se no, avessi titoli di
0: vabbè,
1: quadri.
0: Li troverò io e li porterò in questa sede. Cosa dobbiamo fare? Ah, i messaggi li abbiamo letti?
1: Sì, flop and roll, hashtag.
0: Torniamo tra poco con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, e torniamo al tempo della scuola, o meglio, di quando marinavamo la scuola, quindi bigiate epiche.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: The more you feel it.
6: Feel your

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Bigiate epiche, è questo il tema, quindi le cose che sono successe quando marinavamo la scuola. Intanto mi giunge così all'attenzione un messaggio che recita, ma perché sto usando questo linguaggio? Comunque
1: va
0: il messaggio
1: che
0: dice,
1: recita:
0: da me si dice fare cup. Prima no, discutevamo sul bigiare.
1: Sì, io dico fare sega, fare cup.
0: Marinare la scuola. Vabbè, fare cup o fare cap.
1: Fare cup.
0: Non so come si legga, non l'ho mai sentito.
1: E non spiega poi?
0: No, no, basta. Dice solo così. Ah. Sì, grazie dell'informazione. Poi, bene, l'ultimo anno andavo a scuola un giorno a settimana. Gli altri giorni, non potendo restare a casa, mi imbucavo nelle classi dei miei amici in altre scuole, a volte anche sotto i banchi. Vabbè, ma perché non andare nella tua? Scusa, vabbè, per fare la marachella.
1: Io ho fatto imbucare mio cugino una lezione di... cioè, quindi invece di fare sega insieme, l'ho fatto
0: venire a casa.
1: Imbucare in questa lezione di letteratura italiana e ha dovuto fare testa a sorpresa e lui mi faceva
0: credo.
1: Ma che devo rispondere? Che devo rispondere?
0: Che
1: tu non ti preoccupare, tu metti crocette, tanto se
0: tanto,
1: non lo passi
0: esatto,
1: che te frega.
0: Poi ma che nome ha scritto? Ma ti immagini nome e cognome, ma
1: no, ha scritto,
0: l'uno non risulta in classe, cioè nella classe.
1: Ma gli abbiamo inventato un nome.
0: No, io mi ricordo che per un periodo mamma, se mi stai sentendo, chiedo venia. Facevo questa cosa, praticamente mia mamma aveva cambiato turni, andava al lavoro molto presto e tornava dopo pranzo. Quindi io in teoria in quel frangente dovevo andare a scuola.
1: Certo.
0: Non andavo a scuola. Mi svegliavo tra l'altro poco dopo che lei arrivasse, cioè poco prima.
1: Sì.
0: Quindi tutta non riesco a trovare un termine.
1: Non da giornata a scuola, ma
0: esatto,
1: da opera.
0: Allora cosa facevo? Tipo 10 minuti prima, dopo che ero stata a casa magari col pigiama, mi buttavo sotto la doccia, mi vestivo, mettevo addirittura i libri della giornata nella cartella, come se poi mia mamma andasse a spulciare, assolutamente no.
1: Sì, certo.
0: Però ho capito, simulavo tutto. Poi lei tornava tranquilla, mi trovava a casa perché in effetti era un orario in cui
1: era comunque eri già tornata.
0: Se ne è mai accorta, non insomma, io
1: allora,
0: invece mi facevo tutto il film, che mi cambiavo i vestiti, facevo tutto da sola.
1: Visto che hai detto mamma non mi ascoltare, dipende quante volte l'hai fatto. Se l'hai fatto 3-4 volte è una cosa, se l'hai fatto per 3 anni.
0: No, per lunghi periodi, no,
1: ecco,
0: ma a sprazzi, però vabbè. Andiamo avanti con sono rimasta sul pullman a dormire da un capolinea all'altro tutta la mattina. Beh, ottimo, questo soprattutto d'inverno.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non dovremmo dirlo, ma funziona. Sì, sì, sì, non te va a scendere,
1: sì, sì.
0: Tanto
1: funziona.
0: C'è anche l'abbonamento la maggior parte delle volte. Poi andiamo avanti con in 4 della stessa classe, sempre insieme, molto furbe, decidiamo di andare in città. Salendo sul treno incrociamo il prof di italiano che ci saluta sogghignando. Poi abbiamo saltato la prima ora perché c'era la verifica d'inglese alla quale nessuno aveva studiato. Appena entriamo alla seconda ora cerchiamo di non farci vedere dalla prof, ma ci aveva beccati e portati in una classe di quinta superiore per fare la verifica. Abbiamo preso tutti in insufficienza.
1: Ecco,
0: e quindi la verifica, vabbè, non penso che però la prof ti può, come dire, sequestrare e portare in un'altra classe.
1: Beh, ma tu non puoi fare sega a scuola, quindi.
0: Beh, sì, in effetti. Avevamo l'Eurospin vicino scuola, nulla, tutto qui.
1: Beh, sì.
0: Giornate al supermercato, al
1: come
0: centro
1: dire,
0: commerciale.
1: Come dire che bigiavi senza dire che bigiavi.
0: Esatto. Io quando saltavo era colpa dell'intolleranza al glutine, scoperta successivamente, ma che già alle elementari mi creava problemi orrendi.
1: Certo.
0: In compenso ne approfittavo per guardare il trittico Hercules, Xena, Battlestar Galactica,
1: sì,
0: che non so cos'è, Galactica,
1: tutta roba.
0: E Lassie Lowell's Dea dei Millennials. Sì, bello, quando rimanevi a casa e guardavi i cartoni ti sentivi
1: bellissimo.
0: Sì, sì. Soprattutto molti non lo dicono.
1: Perché alcuni cartoni poi, tra l'altro, ma che strano, li facevano la mattina, che i bambini erano a scuola, tipo Nino, Doraemon,
0: è vero,
1: sai questi?
0: Alcuni sì,
1: l'uomo tigre, ma me li fai la mattina?
0: Ma io più che altro ho pensato una cosa, che soprattutto anche alle superiori, quando ti senti, no, che vuoi fare il bulletto, sei grande, vuoi fare l'adulto, in realtà quando rimani a casa che ti metti i cartoni.
1: I cartoni.
0: Anche da adulto quando non vai a lavoro metti i cartoni.

0: nostalgica quest'oggi con le bigiate. Stavo dicendo, torniamo tra i banchi di scuola. No, torniamo in giro per le strade quando bigiavamo la scuola.
1: Certo,
0: caro Alo.
1: Mi ricordo una volta feci bigiai, vabbè, uso il termine che abbiamo usato per il flop and roll, bigiai scuola con due amici miei. Erano un compagno e una compagna di classe. A un certo punto ritorniamo verso la zona di, insomma, dove abitavamo più o meno
0: la
1: tutti
0: zona
1: e tre.
0: Franca.
1: Sì, per poi tornare a casa subito. Attraversiamo la strada, al semaforo, sulle strisce si ferma questa macchina, noi passiamo e sentiamo "Oh!". Ci giriamo, era il papà del nostro compagno di classe.
0: Aveva beccati.
1: Gli ha
0: mi ha fatto venire in mente che invece mia sorella, che è più grande di me,
1: sì,
0: mi raccontava spesso che mia mamma gli diceva: "Non vuoi andare a scuola, non andare, però non bigia, cioè mi preoccupo a mamma, capito?". No, mia mamma del
1: certo.
0: sud, no.
1: Beh,
0: tu se non vai a casa, se le tue amiche bigiano, mia mamma poi, gli diceva: "Se le tue amiche bigiano, dimmelo, io ti ci mando lo stesso, però avvisami che so che sei in giro".
1: Certo.
0: E mia sorella gli diceva: "Mamma, grazie, ma che gusto c'è? Se io bigio, che tu lo sai, non
1: certo.
0: c'è quell'adrenalina".
1: Lo fai proprio per il gusto di fare la cosa nascosta.
0: Per fare esatto, per così uscire fuori dagli schemi. Va bene, come avete notato, potremmo andare avanti a parlare di questo argomento per giorni, ma
1: sì.
0: è giunto il momento di salutarci, cari amici del Comedy. Già, allora torniamo domani sempre con Alessandro Bisogni
1: e con la bigiona Alessandra Bellotti
0: qui che non bigiamo al Comedy
1: Radio
0: Show. A domani, ciao.
1: Domani io bigio, non vengo.
0: Io ti vengo a prendere. Ti vedo dalla finestra.
1: Io scappo. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da Roma, un incidente su via Portuense e la causa delle code in prossimità di via Ugo Tiberio verso Fiumicino. Diamo uno sguardo alle consolari, rallentamenti per traffico interessano la Tiburtina da Sette Cammini a Torcervara, la Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, anche la Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Punti, tutto ricordiamo in direzione centro. Ci spostiamo sul raccordo anulare, code in interna tra le uscite di Diramazione Roma Sud e Appia, in esterna si rallenta dalla Roma Fiumicino all'Ostiense, poi dalla A24 alla Tiburtina. E sul tratto urbano della Roma Teramo code per un incidente da Torcervara a Togliatti in direzione tangenziale est, poi per traffico code da Portonaccio al Bivio per la tangenziale est verso il centro. Siamo in chiusura, il trasporto ferroviario sulla FL1 Roma Fiumicino aeroporto per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Roma Tuscolana. Da questa mattina, mercoledì 2 settembre fino all'11 dicembre, alcuni treni del regionale subiscono variazioni e cancellazioni. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: WRN Radio.
6: WRN Radio, your musical companion.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare. L'incidente avvenuto in precedenza sulla carreggiata esterna, ora in via di risoluzione. Permangono code tra le uscite Cassia e Trionfale. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code qui per traffico intenso da Portonaccio al Bivio. Per la tangenziale est verso il centro, usciamo da Roma sulla statale Pontina, incidente risolto tra via Laurentina e via Castagnetta, circolazione scorrevole in direzione Roma. Siamo in chiusura del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare con la ripresa del cantiere serale. Le ultime partenze dei treni dai capolinea di Colombo e di Porto San Paolo sono alle ore 22:30, domeniche e festivi come sempre alle 23:30. Si ricorda inoltre che fino al 4 settembre i treni che viaggiano in direzione Porto San Paolo non effettuano la fermata da Cilia. Attivo tutti i giorni un servizio bus navetta tra il parcheggio di Casal Bernocchi, lato Ostiense, e la stazione di Acilia con prima corsa alle ore 5:36. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 10:59.
0: VRN Radio.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 2 di settembre, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente in lungo e largo dedicato all'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra pochissimo ci sarà Lorenzo che torna, un nostro compagno di viaggio, e partiamo con l'agenda. Quindi tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 2 di settembre, un po' di compleanni anche di VIP, di personaggi importanti e il proverbio del giorno. E poi andiamo a Viterbo perché c'è una tradizione che smuove un'intera città e non solo, anche dintorni. Vi parleremo della macchina di Santa Rosa. E poi Cacio e Pepe on the road per un'experience romana e laziale, un po' sempre lì rimaniamo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché si parte.

0: che...
1: Apriamo ufficialmente l'appuntamento di oggi. È mercoledì 2 di settembre. Sono Francesca Romana Macri. Con noi c'è Lorenzo, agendologo, esperto di tantissime cose.
2: Tuttologo,
1: esatto. Ciao Lore, bentornato.
2: Ciao Fra.
1: E partiamo subito quindi con l'agenda. L'abbiamo nominata, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 2 di settembre.
2: Pronti, partiamo dal 31 avanti Cristo. Guerra civile romana, battaglia di Azio, non di Anzio, non confondiamo.
1: E dov'è Azio?
2: Non lo so, però sono sicuramente due posti diversi, ora ci informiamo.
1: Questo è sicuro.
2: Nella quale, a largo della costa occidentale greca, la flotta di Ottaviano sconfigge quella di Marco Antonio e Cleopatra.
1: Olè.
2: 1927, a Bologna, lo svedese Borg è il primo uomo della storia a nuotare 1500 metri in meno di 20 minuti. Concludo col 1973, a Barcellona, Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno della bilancia, perché ci siamo lasciati Leone alle spalle con agosto, e quindi chi sono i nati di oggi?
2: Festeggiamo soltanto il mitico Pippo Franco, che è un po' che non si sente, chissà che fine ha fatto.
1: Abbiamo anche un altro tipo di augurio da fare oggi, ovvero non dimentichiamoci che gli onomastici sono importanti.
2: Vero,
1: quindi
2: verissimo.
1: Quali sono i santi o il santo di oggi?
2: Specialmente
1: Lore?
2: Al sud, molto festeggiati, più dei compleanni. San Zenone, bello questo nome, mai sentito?
1: Zenone. C'è un personaggio dell'antica Grecia, se non sbaglio, che si chiamava Zenone.
2: Io so soltanto che Genova viene chiamata Zena dai genovesi,
1: non
2: però.
1: Non penso che ci sia
2: no, non penso.
1: Grande correlazione. Ma vabbè, chiudiamo dopo i santi anche con il proverbio del giorno che non può mancare.
2: L'uva settembrina è fragola zuccherina. È un famoso proverbio popolare che celebra la maturazione dell'uva all'inizio dell'autunno, associando la dolcezza tipica del mese di settembre al sapore inconfondibile dell'uva fragola.
1: E portiamo ancora più dolcezza in questo settembre che appena cominciato.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: WRN. Your radio station.
4: WRN.

0: Sono arrivati i primi messaggi di questo mercoledì insieme, sono tanti come sempre, vi leggiamo, vi ringraziamo e oggi Lore abbiamo scelto quelli di
1: Sandro e Fabio,
0: che salutiamo. Ciao,
1: ciao
0: Sandro,
1: ragazzi.
0: E ciao Fabio, cosa dicono?
1: Sandro ci ha scritto: adoravo Gimondi, è stato sfortunato a nascere nell'epoca di Merx il cannibale, praticamente forse quello che venne considerato insieme a Fausto Coppi il più grande ciclista di tutti i tempi. A noi italiani piace dire che Fausto Coppi è più forte. Poi fate voi.
0: Ah, io non me ne intendo di ciclismo, quindi lascio dire a te e a chi, insomma, a chi ne è esperto.
1: Fabio invece ci ha scritto: il Bagaglino ha dato spazio a tanti comici, grande Pippo. Il Bagaglino, ricordiamo che è stata una famosa compagnia di varietà e cabaret, di cabaret italiana, dove tantissimi sono poi nati, cresciuti e hanno fatto carriera, da tipo Enrico Montesano mi viene in mente, ma
0: anche
1: tantissimi.
0: Pamela Prati.
1: Pamela Prati, sì.
0: C'è un teatro a Roma che poi ha preso,
1: esatto,
0: questo nome, il Bagaglino, che si trova in zona Piazza di Spagna più o meno, via Sistina. Insomma, ci sono stati tantissimi nomi e tanti grandi della, anche piccolo schermo, devo dire, non solo del palco, quindi del teatro, ma anche che poi personaggi che sono arrivati in TV.

Abbiamo dato il benvenuto al mese di settembre e settembre nel Lazio in generale in Italia porta con sé anche delle tradizioni. Oggi vogliamo portarvi a Viterbo, siamo nel Lazio, in veramente un borgo incantato che vi consiglio di visitare, ma oggi andiamo a vedere una tradizione che riguarda il mondo della religione e scopriamo insieme la tradizione della festa di Santa Rosa, ma soprattutto perché Santa Rosa viene trasportata su una macchina e perché riesce quasi a toccare tutti i balconi e i palazzi intorno. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRM Radio. Bellissima.
7: Your radio station.
8: Scusa se ancora.

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo ancora ben ritrovati. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi questo mese di settembre 2026. Ti senti un po' emozionato, Lore, ad essere arrivati a settembre?
1: Sì, però il tempo vola troppo in fretta, fra. Non
0: vero,
1: cioè,
0: vero.
1: L'estate è già finita.
0: Sì, siamo già quasi arrivati anche alla fine del 2026, ma a parte questa piccola riflessione, sì, vi portiamo, andiamo a Viterbo, perché ai primi di settembre succede veramente qualcosa di meraviglioso. Una processione dove la statua di Santa Rosa arriva fino praticamente ai balconi più alti delle vie di Viterbo e viene trasportata in una macchina di tutto lusso.
1: È impressionante, fra, io ho visto le immagini, fa paura, perché veramente passa in mezzo a vie strette, no?
0: Sì, sì, altissima.
1: E questa macchina, esatto, è altissima perché, guarda, me lo sono segnato, è alta 30 metri e
0: la
1: pesa...
0: macchina?
1: La macchina è alta 30 metri.
0: E come vede, è un monster truck.
1: Non è proprio una macchina da guidare, eh?
0: No,
1: è,
0: tipo,
1: è una costruzione, ovviamente, e pesa 51 quintali. 51, ah. Quindi viene portata da ben 100 persone all'incirca, che vengono chiamati i facchini di Santa Rosa.
0: Ah, quindi non è una macchina
1: no,
0: vera?
1: No, no, è proprio
0: Okay.
1: Non so nemmeno come spiegarla, è una costruzione che si diciamo si dilunga verso l'alto.
0: Però si chiama macchina di Santa Rosa.
1: Macchina di Santa Rosa.
0: Ma non è una macchina.
1: Esattamente. E nel 2013 la macchina è stata inclusa dall'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, insieme alla festa dei Gigli di Nola, alla Varia di Palmi e alla discesa dei Candelieri di Sassari. Io ho visto soltanto questa festa dal vivo e mi ha impressionato.
0: Questa di Santa Rosa sulla macchina non macchina.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: E che andrà in scena il 3 settembre, mentre il 2, ricordo, si svolge il corteo storico in abiti medievali e la processione con il cuore della santa. Lo scorso anno è stato un anno un po' particolare perché ci fu un allarme bomba e quindi praticamente la strada venne tutta illuminata e il pubblico non apprezzò questa cosa perché spesso si fa un po' al buio, quindi quest'anno c'è voglia di riscatto.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, hey Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
32: Sono le 12 e un minuto.
33: QRN Radio.
34: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: E io e Lorenzo nel fuori onda stavamo disquisendo ancora. Io sono ferma al concetto di macchina.
1: Francesca
0: macchina.
1: Vuole guidarla quella macchina di Santa
0: Ma no,
1: Rosa.
0: Allora, perché siamo andati a cercare bene, abbiamo parlato della processione della sì. macchina di Santa Rosa. E io mi immaginavo Santa Rosa che si aggira per le strade di Viterbo sopra una macchina, ma la macchina non c'è. Quindi io e Lorenzo.
1: Facendo le derapate.
0: No, per carità, non vogliamo essere assolutamente no. blasfemi. Però io immaginavo comunque una cerimonia, perché ci sono magari delle statue dei santi che girano le città sulle macchine. C'è chi porta anche il santo in barca
1: sì, siccome no,
0: durante esiste. Le feste patronali. Quindi mi aspettavo la macchina. Ma per concludere il fatto, andate a cercare la foto su internet, è tutto fuorché una macchina, perché ci sono delle persone che in spalla portano sì. la macchina di Santa Rosa.
1: Ci hanno scritto Michela e Giulio, salutiamo.
0: Ciao Michela e ciao Giulio. Michela, anche loro si chiedono, stanno chiedendo. No, niente. Basta.
1: No, loro
0: mi fermo.
1: Capito, secondo me. Okay. Michela ci ha scritto: visto dal vivo, ho avuto paura per la mia incolumità e per quella di tutti i presenti. Beh, giustamente è una costruzione gigantesca che sfiora i palazzi. Un po' di paura, diciamo, ti viene. Giulio invece ha scritto: mio padre l'ha trasportata, mi disse che equivale a 3 anni di palestra. Beh, vedendo le immagini ci crediamo e come.
0: Beh, devi essere bello preparato per portare comunque un peso così importante. Quante
1: per
0: tonnellate
1: fortuna sono
0: hai
1: in 100,
0: detto?
1: Sono in 100 a trasportarla, ma sono ben 51 quintali. Quindi, complimenti.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

Arriva il momento di sedersi a tavola. Siamo stati a Viterbo per parlare della macchina di Santa Rosa. Ci siamo fatti anche delle grandi domande sul fatto che in realtà non si tratti veramente di una macchina, ma vabbè, questo lo lasciamo da parte, perché rimaniamo sempre un po' nel Lazio, perché come piatti principali abbiamo, vabbè, la matriciana, la carbonara, ma anche la cacio e pepe. E vediamo com'è possibile mangiare una bella cacio e pepe on the road. Restate con noi alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: arriva il momento di sedersi alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi anche in questo mercoledì 2 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Dove ci porti oggi? Cosa ci porti ad assaggiare?
1: Vi porto a Roma e tu sicuramente conoscerai Felice a Testaccio.
0: È un noto ristorante romano,
1: esatto,
0: giusto?
1: Famosissimo per la sua soprattutto cacio e pepe.
0: Non sono mai stata, devo dire.
1: Neanche io, però tutti quanti me ne parlano benissimo. E cosa si è inventato Felice a Testaccio? Praticamente in via delle Carrozze 12A, a pochi passi da Piazza di Spagna, ha aperto il 2 aprile 2026 il nuovo format Felice on the go. Vi spiego, praticamente tanti piatti della sua cucina, ovviamente romana, possono essere presi e mangiati in giro per Roma. Un po' da sport, bello, capito?
0: Io mi sono trovata molte volte in situazioni in cui al ristorante i tempi erano troppo lunghi, si voleva girare la città e quindi uno voleva mangiare un piatto di pasta, però insomma, ci metteva troppo tempo,
1: certo,
0: a sedersi. E invece questa iniziativa va a risolvere proprio questo problema. La pasta te la faccio, è anche buona direi, però comunque ti do la possibilità di prendere la tua bella vaschetta di pasta con una forchetta e mangiartela semplicemente in giro. Devo dire, io l'ho provato, c'è anche un altro tipo di ristorante che propone la stessa cosa, che è il Pastificio Guerra a Roma. È bello mangiare comunque una pasta così express, però è un po' scomodo, perché comunque la pasta è bollente, è calda, serve una superficie di appoggio, però è un'idea niente male.
1: Idea bellissima, secondo me. Ovviamente puoi mangiare tutte le paste, la matriciana, la carbonara, la sua mitica cacio e pepe, anche secondi, ovviamente anche dolci, come ad esempio, non so, la crostata con ricotta e visciole, famosissima a Roma.
0: Ma ti devi portare un tavolino portatile.
1: Perché no? Io lo farei,
0: fai col
1: lo
0: primo,
1: farei subito. Ovviamente no, puoi anche scegliere. Io mi butterò ovviamente sulla sua cacio e pepe. Consiglio, ora come ora, sempre meglio il gelato, però magari quando comincerà a fare un po' più freschetto, una bella cacio e pepe calda in giro per Roma non è niente male.
0: Ma io il gelato lo mangio sempre, così come la cacio e pepe.
1: Ecco.

Siamo arrivati anche oggi alla fine dell'appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ricordo che sono Francesca Romana Macri, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì. Siamo già un passo dal weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon proseguimento e a domani. Ciao!

0: farvi gustare.
1: VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono. Non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. 16esimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
3: Sono le 13.
1: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Damn! Rosa, damn fratello, ma sono volitori anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Io.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Incidente sul Firenze-Roma tra Guidonia, Montecelio e il Bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico. Ci spostiamo sulla Roma Teramo, dove un altro incidente al chilometro 20 e 400, siamo tra Castelmadama e Tivoli, e la causa delle code in direzione Roma. Andiamo ora sulla statale Pontina, risolto l'incidente all'altezza del raccordo anulare in direzione Latina, la circolazione è tornata regolare. Le altre notizie: i cantieri in A1 sulla Roma-Napoli per lavori è chiusa l'uscita di Colleferro dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, giovedì 3 settembre, per il traffico che proviene da Roma. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Valmontone. La chiusura si replica la notte successiva con le stesse modalità. Restiamo sulla Roma-Napoli per lavori di pavimentazione, chiusa l'entrata di Anagni-Fiuggi sempre dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, per il traffico diretto a Napoli. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Ferentino. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
4: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
5: Sono le 14:01.
1: VRN Radio.

Tocca a noi, dai, ci siamo anche oggi. Allora, un sacco di notizie anche per questo mercoledì, tante cose curiose, quelle che ci strappano il mezzo sorriso. Insomma, le chiacchiere da ombrellone con tipi da spiaggia. Every time.

Ma quanto è buono quell'odore, eh? L'odore di auto nuova. Beh, lo conosciamo tutti, no? Poi non esiste profumo, non esiste nulla che è in grado di ricreare quell'inconfondibile profumo che chiamiamo respirare quando saliamo su un'auto appena uscita dalla concessionaria, che sa di nuovo, ecco, non c'è un'altra definizione, profuma di nuovo. Beh, in realtà hanno scoperto è un mix di oltre 50 composti chimici rilasciati gradualmente da plastiche, da vernici, dalle colle dell'abitacolo, dai tessuti e così via. 50 composti chimici diversi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Stop!
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

Ho una notizia che sicuramente interesserà i Ghostbusters. Esistono i Ghostbusters? Ve lo ricordate il film? I cacciatori di fantasmi. Adesso non se ne parla tanto più di questo, ma è in Italia l'isola abbandonata considerata tra le più infestate dai fantasmi al mondo. Allora, almeno a quanto dice questo esploratore, lui è del Galles, si chiama Adam Mark. È uno youtuber e ha raccontato la sua esperienza sull'isola di Poveglia, che è un luogo abbandonato, anche piuttosto leggendario, della Laguna di Venezia. È noto come l'isola dei fantasmi. Ecco, lui c'è stato e ha confermato, cioè lì dice, è pieno così di fantasmi, l'isola di Poveglia.

Ah, mi segnalano. No, no, mi hanno detto, guarda, che comunque ci sono anche dei contributi. Bisogna vedere, sai, in base all'ISE e così via. Però voglio dire, se davvero siete ridotti male, cioè questa spesa vi preoccupa, andate a cercare magari online quali sono i contributi, perché ce ne sono che arrivano dal ministero, ce ne sono che arrivano dalla regione, dai comuni e così via, dei contributi per chi insomma è meno abbiente per far fronte alle spese scolastiche, che come abbiamo detto prima sono davvero tantissime. Però se andiamo a cercare qualche aiuto c'è forse.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

La musica. Beh, parliamo di cibo invece. Parliamo di cibo perché quest'anno abbiamo parlato poco forse di anguria, ma uno degli argomenti che negli ultimi anni tornava riguardo l'anguria riguardava la buccia dell'anguria, che abbiamo detto essere afrodisiaca, è un Viagra naturale. Ecco, adesso grazie a TikTok soprattutto e ad Instagram c'è questa che non possiamo dire sia una moda passeggera, forse addirittura lo definiscono un superfood del futuro, ricette per imparare a mangiare la buccia dell'anguria, perché sembra proprio che noi ci mangiamo la polpa rossa dell'anguria, che è buona, è dolce, è dissetante, è, insomma, è gustosa, ma buttiamo via quello che forse invece ci farebbe bene davvero, un qualcosa che in Giappone in particolare viene riutilizzato con delle gustose ricette e sembra faccia molto bene. Allora, sto parlando della buccia dell'anguria, il bianco dell'anguria. Quali sono le caratteristiche? Beh, contiene tantissimi nutrienti, è ricca di vitamine, vitamina A, vitamina C, vitamina B6, che sostengono il sistema immunitario, aiutano la pelle a rimanere giovane e favoriscono le funzioni cerebrali. È ricca di minerali, potassio e magnesio, fondamentali per il cuore, la pressione, le funzionalità muscolari. È ricca di fibre, la parte fibrosa migliora la digestione, regola i movimenti intestinali e soprattutto è piena di questa cosa che ha un nome particolare ma è molto importante, la citrullina. È un amminoacido che è poco noto, fa anche un po' ridere solo a nominarlo, ma è potentissimo, particolarmente concentrato nella buccia e ha effetti vasodilatatori. In altre parole, insomma, come abbiamo detto prima, è un Viagra naturale. Ci sono online delle ottime ricette per preparare, insomma, per degustare nel migliore dei modi la buccia del

0: Ma io pensavo fosse la solita bufala inventata da chissà chi, invece no, e sono molti i giornali anche, insomma, voglio dire, seri, molto seri, che vanno a confermare questa notizia, che tra l'altro già se ne era parlato quando è avvenuto. Allora, la notizia di questi alieni che si sono scontrati con i soldati russi risale in realtà agli anni 90, non è una cosa di adesso, quindi tranquilli, non è qualcosa che adesso ha fatto incazzare gli alieni e vengono qua e ci distruggono tutti. No, e sembra che siano stati avvistati questi UFO, 5 creature con grandi occhi neri uniti in una sfera di luce, e avrebbero emesso un'esplosione che ha pietrificato 23 militari, lasciandone in vita solo 2. Ecco, allora, subito sta cosa era passata come una roba poco attendibile, ma addirittura anche la CIA si è messa ad approfondirla e l'ha classificato come una notizia, insomma, che ha un fondamento di verità. Ma chi lo sa, il mistero continua.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
34: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
35: Sono le 15 e 2 minuti.

ci accorgiamo che tutto aumenta, mannaggia, ma possibile? Beh, nulla che cale il prezzo, non esiste, i prezzi aumentano sempre dappertutto, l'unica cosa che non aumenta è il nostro stipendio. Direttore, da quanto tempo è fermo il nostro stipendio? Tutto aumenta, anche il caffè. E allora qual è la città più cara d'Italia per quanto riguarda il caffè? Chi l'avrebbe mai detto? È Benevento. Secondo i dati raccolti dal Ministero delle Imprese, il caffè lì costa 1,49 euro di media, 1,49 euro, cioè 1,50 euro il caffè, è tanto, 1,50 euro il caffè. Seguono Bolzano con 1,45 euro, quindi cambia poco, e poi Parma e Ferrara con 1,41 euro.

Ma dobbiamo stare attenti a tutto, davvero, eh? Non basta installare l'antifurto a casa o nella nostra attività magari commerciale. No, che arrivano anche gli hacker, questi delinquenti che viaggiano sulla rete, viaggiano sul web. E le aziende italiane in particolare sono nel mirino degli hacker, attenzione, eh? Quindi vale la pena spendere qualche soldino in più per un buon antivirus, per un buon sistema di protezione della nostra rete, soprattutto se si tratta di una rete aziendale, perché gli attacchi hacker in Italia sono aumentati del 14% nei primi 6 mesi dell'anno.

togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resta? Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

Vorremmo tutti essere belli, no? Avere un bel aspetto e saremmo disposti a tutto davvero, eh? Però insomma, se riguarda l'estetica, la chirurgia estetica costa, non è che uno può dice vabbè dai sì vado a togliermi la panzetta, no, e per questo sono sempre di più le persone che fanno quello che viene chiamato il turismo estetico. Se ricordate, una volta riguardava soltanto i denti, no? Si andava dove? In Croazia, nei paesi dell'est, a rifare la dentiera, magari a sistemare i denti, perché lì i dentisti costavano meno. Adesso no, si va a fare questa vacanza all'estero con l'obiettivo di tornare più belli, più giovani, magari con più capelli. Questo potrebbe interessare pure a me.

po' perché forse ne abbiamo bisogno, un po' perché dobbiamo, perché siamo costretti a limitare la spesa alimentare. Questi sono i dati dell'Istat che ci dicono che una famiglia su tre limita la spesa alimentare, cioè non dico che non ha soldi proprio per comprare, per fare la spesa, per comprare il cibo, ma insomma sta attenta a come li spende, ecco, limita magari su quelle cose che considera superflue o cerca di acquistare meno per non buttare cibo, insomma si sta molto più attenti anche su questo, e succede per una famiglia su tre, che è tanto, cioè voglio dire il 33% degli italiani quando vanno a fare la spesa stanno un po' più accorti del solito, è forse

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. WRN Radio.
7: The more you feel it. See?

Sapete quanto mi piacciono i sondaggi? E in questo caso è un sondaggio, ma è anche qualcosa che ci riguarda, insomma, che ci tocca, che tocca a tutti. Perché parliamo d'amore, ma parliamo di amori che finiscono. Infatti parliamo di divorzi. Ecco, hanno fatto la classifica dei paesi nel mondo dove si divorzia di più. Allora, attenzione, l'Italia dove la posizioniamo? Chiedo a voi, dai, poi alla fine della notizia andiamo a svelarlo. Allora, la classifica, le top 5, quali sono le 5 nazioni dove si divorzia di più? Quinta posizione per la Cina, con 3,2 divorzi ogni 1000 abitanti. La Bielorussia, un tasso di divorzio del 3,5%. La Russia, pensa te, in terza posizione, il tasso di divorzio è del 3,9%. Anzi, scusate, 3,9, 4 divorzi praticamente ogni 1000 abitanti. Il Kazakistan, il tasso di divorzio è del 4,6, ma il posto dove si divorzia più di tutti sono le Maldive. Insomma, lì è pieno di belle donne e begli uomini anche, quindi insomma, divorziare è qualcosa, è una tentazione. Il tasso di divorzio alle Maldive, pensate, è di 5,52 ogni 1000 abitanti. Andiamo a vedere velocemente il resto della classifica. Allora, dalla sesta posizione in poi c'è la Moldavia, l'Ucraina, la Lituania, Cipro, gli Stati Uniti, la Libia, la Costa Rica, la Lettonia, l'Australia, Taiwan, la Svezia, l'Iraq, la Danimarca, la Finlandia, il Kuwait, Trinidad e Tobago, il Lussemburgo, Hong Kong, Canada, Arabia Saudita, Georgia, Repubblica Ceca, Egitto, Francia e Belgio. Uno dice l'Italia? L'Italia no, non è tra le prime 30 nazioni dove si divorzia di più.

0: Paolo si dice stupito dalla notizia di prima, quella che dice che l'Italia non è tra le prime 30 nazioni dove si divorzia di più, sembra strano, invece è così, in fondo da noi trionfa l'amore. Siamo arrivati ai saluti, anche per questo martedì l'ombrellone di Tipi da spiaggia ancora per questa settimana resta bello aperto e noi ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Bisonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura subito un aggiornamento sull'autostrada 1 Firenze-Roma, tratto chiuso tra Orte e la diramazione Roma-Nord a causa di un incidente in direzione della capitale. Sempre un incidente, chiuso anche il nodo sulla tangenziale di Roma all'altezza con lo svincolo con la Roma-Teramo in direzione della via Salaria. Mentre un mezzo pesante in fiamme la causa di lunghe code a sud della capitale sulla statale Pontina altezza Pomezia in direzione di Latina. Infine sempre un mezzo ma in avaria crea lunghe code nelle due direzioni sulla via Ostiense, siamo tra Centro Giano e via di Malafede. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 15:59.
0: URL Radio.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi nel nostro consueto viaggio dove trattiamo tanti argomenti e ascoltiamo tanta musica. C'è una strana legge del turismo ed è quella di scoprire un posto veramente meraviglioso, un paradiso in terra. Lo scopriamo sui social, lo salviamo perché è ancora poco conosciuto. Quando finalmente riusciamo a organizzare il viaggio e arriviamo lì, troviamo altre 5.000 persone che hanno salvato lo stesso video. Bene, proprio in quest'estate 2026 le cose sono cambiate. La maggior parte delle persone, se doveva andare in un'isola, è andata in un'isola meno conosciuta e ha scoperto una nuova meta da sogno. Lo vediamo tra poco.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Cari amici di The Mag, tra le tendenze di viaggio di questo 2026, di quest'estate, c'è la ricerca di isole europee meno battute dal turismo di massa, il cosiddetto overtourism. C'è una classifica dedicata proprio alle destinazioni inusuali, emergenti, che mette in evidenza luoghi scelti proprio per la natura, per l'autenticità e anche per il minore affollamento, che secondo me è un fattore fondamentale, perché se vuoi goderti effettivamente la tua vacanza e vai in un posto dove ci sono tantissime persone, non hai neanche la possibilità di spostarti tipo tra un ombrellone e l'altro, il relax non lo troverai mai, ed è la conseguenza di un cambiamento interessante, perché per anni abbiamo inseguito soprattutto le destinazioni più famose, date ovviamente da pubblicità, da social, da creator che le sponsorizzavano così bene che ci invogliavano ad andare. Adesso invece una parte dei viaggiatori sta cercando l'opposto, non vuole necessariamente il locale più fotografato, la spiaggia vista milioni di volte su Instagram, vuole avere la sensazione di essere uno scopritore, di aver scoperto qualcosa. Naturalmente anche in questo c'è un paradosso, no? Perché appena una destinazione segreta diventa virale, rischia di perdere esattamente ciò che l'aveva resa speciale. Quindi forse il vero viaggio alternativo non consiste nel trovare il posto che nessuno conosce, l'isola che non c'è, giusto per citare una cosa importante, ma consiste nel riuscire a vivere un posto senza preoccuparsi continuamente di dimostrare agli altri di esserci stato, perché se poi andiamo in questo nuovo paradiso che abbiamo scoperto tra virgolette noi e lo pubblichiamo e ripubblichiamo, e magari abbiamo anche un po' di persone che ci seguono sui social, quel posto non sarà più sconosciuto, ma diventerà altrettanto conosciuto.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

Una delle storie più antiche che conosciamo sta influenzando, ha influenzato e influenzerà le vacanze di questo 2026, perché lo ripetiamo, va bene che è finito agosto, ma c'è ancora settembre ed è un mese da non dare per spacciato, anche perché è un mese bellissimo dove tante persone decidono di andare in vacanza. Comunque, Ulisse voleva tornare a Itaca, noi invece stiamo trasformando Itaca in una destinazione e soprattutto in un'idea. Cercare la propria Itaca è diventato un trend di viaggio. Lo vediamo tra poco.

C'è stato un film che in questi mesi ha preso veramente tanto, tanto amore da parte di tanti appassionati del cinema, è Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, che ha alimentato anche un trend legato ai viaggi, ispirato appunto ai grandi miti classici, con Itaca diventata simbolicamente una delle mete più affascinanti, ma il concetto di trovare la propria Itaca è diventato più ampio della semplice isola greca, cioè trovare la nostra Itaca significa cercare quella destinazione che abbia un valore personale, un viaggio meno costruito intorno a quella che può essere un'attrazione obbligatoria, ma più legato alla scoperta sia dei luoghi ma anche di noi stessi. Ed è curioso che nell'epoca dei voli veloci, degli itinerari organizzati al minuto, torni ad affascinarci una storia in cui il viaggio dura anni e il protagonista sbaglia continuamente strada. Se ci pensate è una cosa molto romantica anche. Forse perché Ulisse ci ricorda una cosa che è quello che noi usiamo per spostarci, in questo caso io personalmente, a parte Waze ma anche Google Maps, non potrà mai risolvere, cioè possiamo conoscere perfettamente il percorso per arrivare in un posto grazie alla tecnologia, capire perché vogliamo andarci però è tutta un'altra navigazione, tutto un altro viaggio.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Parliamo di musica, è una cosa che appassiona un po' tutti noi. Parliamo soprattutto di concerti nei posti più incredibili del mondo. Tra i luoghi più spettacolari al mondo dove appunto ascoltare musica live, ce ne sono alcuni che sembrano pensati apposta per lasciare il pubblico senza parole. Ma davvero mi trovo in questo luogo meraviglioso e ascolterò anche il mio artista preferito, il mio gruppo preferito. Tipo c'è una selezione che è stata pubblicata da un portale, Time Out, che ha messo insieme 10 location decisamente fuori dal comune. Una delle più famose è il Red Rocks in Colorado, che è un anfiteatro naturale circondato da gigantesche formazioni di roccia rossa, dove negli anni si sono esibiti artisti internazionali e anche band leggendarie. Ma nell'elenco, in questo elenco di appunto di Time Out, compaiono anche scenari completamente diversi, compresi degli spazi ricavati nelle miniere di sale, e questo luogo incredibile si trova in Polonia. Ed è interessante perché quando ricordiamo un concerto non ricordiamo soltanto le canzoni, ma ci rimane il viaggio fatto magari con gli amici, con la nostra famiglia, le persone che avevamo accanto, l'atmosfera, perfino quello che vedevamo intorno al palco. È tutto un insieme di cose che rende un concerto bello o meno bello. Metteteci poi un luogo uscito da un film fantascientifico, come fai a non ricordare a vita quella tipologia, ecco, di concerto?
1: Sono tutti

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere. Solito posto, solito orario. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sull'autostrada 1 Firenze-Roma, tratto che rimane ancora chiuso tra Orte e la diramazione Roma Nord a causa di un incidente in direzione della capitale. Anche in direzione opposta, a causa di un veicolo in fiamme, ci sono disagi all'altezza con lo svincolo con la diramazione Roma Nord. Scendiamo nella capitale. Un mezzo pesante in avaria crea lunghe code nelle due direzioni sulla via Ostiense tra Centro Giano e via di Malafede. Poi sulla carreggiata esterna del Grande raccordo anulare, code, altezza Tuscolana, ma qui per traffico intenso. Infine i cantieri sull'autostrada 1 Roma-Napoli, per lavori è chiusa l'uscita di Colleferro dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, giovedì 3 settembre, per il traffico che proviene da Roma. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Balmontone. La chiusura si replica la notte successiva con le stesse modalità. È tutto, grazie per l'ascolto, da Marco Ciluffo e La Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sull'autostrada 1 Firenze-Roma, tratto che rimane ancora chiuso tra Orte e la diramazione Roma Nord a causa di un incidente in direzione della capitale. Anche in direzione opposta, a causa di un veicolo in fiamme, ci sono disagi all'altezza con lo svincolo con la diramazione Roma Nord. Traffico bloccato anche in direzione di Teramo sull'autostrada A24, sempre a seguito di incidente tra Castelmadama e Vicovaro. Scendiamo nella capitale, un mezzo pesante in avaria crea lunghe code nelle due direzioni sulla via Ostiense tra Centrogiano e via di Malafede. Poi sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare code, altezza Tuscolana ma qui per traffico intenso. Infine i cantieri sull'autostrada 1 Roma-Napoli per lavori è chiusa l'uscita di Colleferro dalle 22 di questa sera alle 6 di domani giovedì 3 settembre per il traffico che proviene da Roma. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Valmontone. La chiusura si replica la notte successiva con le stesse modalità. È tutto, grazie per l'ascolto da Marco Ciluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.
0: URN Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
1: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
2: Un caro saluto a tutti, carissimi. Ben ritrovati sulle onde della musica, il terzo giorno in diretta, oggi è mercoledì, quindi poi il sapete benissimo, giovedì e venerdì ci sono due repliche da ascoltare come sempre delle settimane precedenti. E bene, un saluto anche a Fabio e alla sua Super Hits, grazie per il Friends. E prima in apertura abbiamo ascoltato grande Mick Hucknall, per intenderci il frontman dei Simply Red, per chi non lo sapesse, ma credo proprio di no, con un grande brano Further Up the Road, un brano di Bobby Bland, detto Bobby Blue, un brano del 1957 rifatto e contenuto nell'album Tribute to Bobby del 2008, un brano che abbiamo anche qui in Sulle Onde della Musica nella versione del grandissimo Harry

0: radio station.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, Norman Brown, l'album After the Storm del 1994, dal quale abbiamo ascoltato

la chitarra di Nils, questo brano che si chiama Call Me, dall'album City Groove del 2012. Continuiamo con Najee e Will Downing sulle onde.

anche questa action dei Combo, un duo, un chitarrista e un tastierista, Ron Pidley e la tastiera, Lemond e John Pandel alla chitarra. L'album Pretty Solid, sempre del 2025, l'avevo già detto, sì? Ok.

0: radio station.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, gli Heavy Shift, un trio jazz con 90 Degrees in the Shade. Dall'album Unchain Your Mind del 1995.

con il featuring di Kirk Balum, Rush Freeman, The Ripping Tones con Miles Away, l'album Curves Ahead del 1991 sulle onde della musica.

la famosissima Give It All You Got di Chuck Mangione, grande Chuck Mangione, 1979, l'album Fun and Games in chiusura adesso di Stalora sulle onde della musica. Vi saluto con Brian Hughes e il title track Straight to You del 95. A domani, ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sull'autostrada 1 Firenze-Roma, tratto che rimane ancora chiuso tra Orte e la diramazione Roma Nord a causa di un incidente in direzione della capitale. Anche in direzione opposta, a causa di un veicolo in fiamme, ci sono disagi all'altezza con lo svincolo con la diramazione Roma Nord. Traffico bloccato anche in direzione di Teramo sull'autostrada A24, sempre a seguito di incidente tra Castelmadama e Vicovaro. Scendiamo nella capitale, un mezzo pesante in avaria crea lunghe code nelle due direzioni sulla via Ostiense tra Centro Giano e via di Malafede. Poi sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare code altezza Tuscolana, ma qui per traffico intenso. Infine i cantieri sull'autostrada 1 Roma-Napoli, per lavori è chiusa l'uscita di Colleferro dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, giovedì 3 settembre, per il traffico che proviene da Roma. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Valmontone. La chiusura si replica la notte successiva con le stesse modalità. È tutto, grazie per l'ascolto. Da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:59.
0: VRN Radio.
3: VRN, la radio dei numeri uno.

0: RN Radio. Solo grandi successi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
34: Sono le 20 e 3 minuti.
35: WRN Radio.
36: WRN Radio. In the music. Dicono che

0: La cultura dei nativi americani continua a esercitare un grande fascino su di noi. Tribù molto diverse tra loro, delle quali noi conosciamo solo alcuni nomi, Sioux, Apache, Lakota, che condividono però lo stesso senso del tempo, la convinzione che i paesaggi siano abitati da spiriti, una relazione intima con il mondo naturale. Spiriti guida, il libro di Joseph Eppes Brown, grande studioso dei nativi americani, pubblicato da Edizioni Mediterranee, ci spiega quali sono le differenze e i punti in comune tra le diverse tradizioni spirituali degli indiani d'America.
1: Da leggere.
2: Sai che esiste un testo che, dopo la Bibbia, ha plasmato secoli di spiritualità. Molti lo conoscono, pochi lo comprendono davvero, ed è così allora che Francesco Roat ci guida nella sua essenza con L'attualità dell'imitazione di Cristo, un saggio, edito da Graf Eitt Edizioni, che unisce l'antica saggezza cristiana alle domande del nostro presente, parlando a credenti e laici, perché è tempo di riscoprire la vera sequela Christi.
3: Da leggere. Finché non muori, di Roberto Frazzetta, Bertoni Editore. Tre storie si intrecciano in un'Italia segnata dalla pandemia. Riccardo Masi, ex servitore dello Stato, lotta contro le sue ombre. Giorgio De Pretis è un dirigente della CIA che si districa in trame oscure e Aisha è una ragazzina nigeriana che fugge dalla tratta degli schiavi. Finché non muori, un thriller audace sulla redenzione e sulla lotta contro la malvagità umana.
1: Da leggere.
4: E se il destino venisse a bussare alla tua porta? Edith non lo sa, ma la sua ordinaria giovane vita sta per cambiare per sempre. L'arrivo di Freddy, il silenzioso e tormentato ragazzo della porta accanto, sconvolgerà il suo mondo. Nel suo diario Edith racconterà ogni cosa, ciò che vuole ricordare, ma anche ciò che vuole dimenticare. Crescere non è mai stato tanto difficile, eppure sarà costretta a farlo. Lei e Freddy riusciranno ad andare oltre le sfortune della vita e vivere la loro storia? Questo è L'anima del pino silvestre, di Noemi Cavallaro, edito da Book Road.
5: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza, perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora.

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta lei, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore. WRN Radio, Golden Classic.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Free Way of Love. Ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con energia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: hear it, the more you feel it.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
0: Hit Station.

guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen invece con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.

per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
33: Sono le 22 e 3 minuti.
34: VRN Radio.
35: VRN Radio, più l'ascolto.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
33: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
32: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
34: Sono le 23 e 2 minuti.
35: VRN Radio.
36: Va ora in onda New Generation.
37: Ora in onda New Generation.
38: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
36: La tua musica emergente.
39: Oggi ti parlo di questa ragazza, piange sola dentro la sua stanza. Le pareti soffocanti la minacciano, sente un vuoto farsi spazio nella pancia. Perde il controllo, panico che avanza, fiato corto ma non ho nell'asma. Anche se sarebbe, sai, molto più

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Dicono l'amore non è urlarsi addosso. Ricordo quella

0: interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Vederti da lontano ogni volta mi distrugge. In qualche modo non rinuncio alla tua luce. Sei sempre poesia.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.
4: Sguardi laser, attimi eterni. Siamo piccoli e ci sentiamo immensi. La vita scorre veloce.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
8: a settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
34: Stop! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
35: È mezzanotte e 3 minuti.
0: URL Radio.
36: Web Radio Network Night, la notte.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progetto A.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: È l'una, due,

0: Giovedì 27 agosto, ciao a tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ma tu ti rendi conto che siamo arrivati alla fine di agosto?
1: Cioè, sì, quasi. Molte persone ancora stanno in vacanza. Beati voi.
0: Oppure ne faranno un'altra, non ci sono ancora, ci rivanno. Insomma, vabbè, comunque noi felici di essere qui con voi al Comedy Radio Show. Certo che sì, anche perché torna la rubrica Strano ma Vero. Oggi voglio parlarvi di Toy Story. Toy Story, il cartone animato, quindi Toy Story Edition. Un cartone animato che sta facendo parecchio discutere, soprattutto i ragazzini stessi, ma tra poco ve ne parlo meglio. E tu invece dove ci porti?
1: Beh, visto che stiamo ancora in vacanza, che ancora sta magari in viaggio, parleremo del Sudoku Packing Method, che è come fare la valigia con una regola, il 3x3.
0: Il 3x3, ok, sono molto curiosa anche perché mi interessano gli outfits. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le frasi scritte dai bambini nei diari, altre perle, insomma, solo per voi, solo per voi, solo qui al Comedy Radio Show.

0: Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, esistono, sono accadute. Oggi vi voglio parlare di Toy Story. Allora, ultimamente si è parlato di Toy Story 5. Mm-hmm. È presente Toy Story, il cartone animato?
1: Sì,
0: okay.
1: Come no.
0: E questo quinto capitolo lo trovo molto interessante perché parla dei giochi analogici contro quelli digitali. Quindi il classico Buzz Lightyear, Woody, eccetera. Tutti personaggi che soffrono perché i bambini di oggi, della generazione di oggi, non giocano più con loro ma con, per esempio, il tablet. Cioè questo tablet che non mi ricordo.
1: Esatto,
0: c'è questo tablet che non mi ricordo come si chiama, che diventa l'antagonista, insomma c'è tutta una storia. Io non l'ho visto, vi dico la verità, però mi sono informata parecchie volte sulla trama. La trama la so a memoria senza aver visto il film. Ma c'è qualcosa che riguarda Toy Story che ci porta però indietro nel passato, che è qualcosa di molto curioso, perché in realtà non saremmo potuti arrivare a questo quinto capitolo se nel 98 non fosse intervenuta una donna straordinaria. Allora, praticamente, che cosa è successo? Che durante la lavorazione di Toy Story 2, quindi nel 98, un dipendente per sbaglio, un dipendente Pixar, schiaccia accidentalmente, ovviamente, il comando di cancellazione totale nei server principali dell'azienda.
1: Mamma mia.
0: E cancella tutti i personaggi sotto gli occhi terrorizzati dei direttori tecnici, immaginati, no?
1: Certo.
0: Quindi tutti i modelli 3D di Woody, Buzz, mesi di animazioni, tutti scomparsi. Che succede? Che il team corre a staccare la spina per magari cercare
1: ripristinare
0: di
1: ripristinare tutto,
0: ma invece non c'è, era troppo tardi. Quindi hanno scoperto poi che il backup di sicurezza non funzionava da settimane.
1: Uh-huh.
0: Cosa succede? Che tutti convinti che il film era perso, a salvare la Pixar è stata Gaylin Sussman, una dipendente in maternità che praticamente aveva copiato tutto l'intero film sul suo computer di casa per lavorare dal divano.
1: È veramente una grande.
0: Hai capito? E quindi ha salvato. Ma io adesso, questo non c'è dato saperlo, ma la nostra, secondo te, la nostra Gaylin Sussman, mm-hmm, quanto si è fatta pagare? Cioè io li avrei ricattati.
1: Sì, avrebbe fatto un botto.
0: No, secondo me alla fine no, sì, l'avranno sicuramente premiata, però non era proprio.
1: Gli avranno dato una pacca sulle spalle.
0: No, brava, dai, brava, speriamo brava di no. Però ecco, la nostra Gary, capito? Gary? No, la signora Sussman. Gaylin Sussman ha permesso, ha fatto sì che noi oggi possiamo godere anche del quinto film, che giuro, al posto di parlarne basta, andrò anche a vedere prima o poi.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN.

0: Abbiamo parlato di Toy Story, questa quinta versione che racconta una storia molto attuale tra giocattoli analogici e digitali, ma più che altro della storia di questa donna che, assunta dalla Pixar, salvò l'edizione numero 2, Toy Story 2. Dopo un guasto, qualcuno per sbaglio aveva cancellato tutti i personaggi 3D, le animazioni eccetera. Lei però, essendo una mamma che lavorava da casa e aveva salvato in backup tutte le informazioni, tutte le cose, riesce insomma a salvare il film. E quindi ci siamo detti, ma si sarà fatta pagare? Chi lo sa? Vabbè, comunque andiamo ai messaggi. Andrea dice: pensate che oggi potremmo non avere mai conosciuto Woody e Buzz per colpa di un click sbagliato. Altro che virus informatici, qui stava per sparire un pezzo della nostra infanzia. Vero Andrea, è vero anche che nel 98 abbiamo parlato di questo film che rischiava di non uscire, che però era già il 2, quindi forse però
1: magari hanno fatto già un grande lavorone, tu pensi a riniziare da capo.
0: Certo, sicuramente. Francesca dice: la vera eroina della storia è Gaylene Sussman, tutti a parlare dei cowboy e degli astronauti, ma alla fine il salvataggio lo ha fatto una mamma con un computer in salotto. Beh cara Fra, quante cose fanno le mamme.
1: Io penso che nel terzo episodio potevano fare un personaggio ispirato
0: a lei. È vero, ma che bella idea che hai avuto. Chiamiamola Pixar
1: subito,
0: lo potete fare in questo qui, no, nel sesto oramai. Roberto, concludiamo con lui che ci scrive: questa vicenda insegna una regola fondamentale, fate sempre il backup. Beh grazie Roberto, se perfino una multinazionale come Pixar ha rischiato di perdere un film da milioni di dollari, figuriamoci le mie foto delle vacanze. Roberto, senza nulla togliere alle tue foto delle vacanze, penso che insomma il valore sia un po' leggermente diverso, però in effetti sì, facciamo sempre il backup.

0: proseguiamo la nostra puntata con consigli utili per fare la valigia dalla nostra Cecilia. Come si chiama questo metodo?
1: Sudoku Packing Method.
0: Sudoku Packing Method, che solo a dirlo è già tutto un programma. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: Sudoku packing method per fare la valigia. Dici tutto, sono tutta orecchie, come si dice. Anche perché, no, ferie non ne ho più. Però fare la valigia è sempre utile. Saperla
1: sei
0: fare
1: brava
0: bene.
1: A farla
0: io
1: la
0: molto,
1: valigia.
0: Io molto, devo dire. Beh, ho passato una vita in viaggio, 15 anni di stagioni. Le valigie le so fare. Le so fare, ti devo dire, non sono un'accumulatrice seriale. No, lo sono lo stesso. Porto comunque tanta roba, ma più della tanta, perché la so piegare bene. Vai.
1: Può darsi che questo metodo possa aiutarti nella prossima valigia che dovrai fare.
0: Sentiamo.
1: Arriva direttamente dal Giappone e si chiama Sudoku Packing Method. In pratica si tratta la valigia come se fosse una griglia geometrica, ispiratosi proprio al famoso rompicapo giapponese.
0: Certo.
1: Niente spazi vuoti, niente cumuli a caso. Ogni oggetto ha il suo spazio, ogni categoria occupa una zona precisa e ogni centimetro viene ovviamente sfruttato al massimo. L'obiettivo non è solo riuscire a infilare più cose possibili, ma creare un sistema intelligente, soprattutto che permetta di trovare tutto facilmente e la cosa fondamentale che non si stropicci. Lo schema proprio da seguire è quello di una griglia 3x3. Quindi ti porterai 3 scarpe, ti porterai 3 pantaloni, ogone,
0: 3 maglie,
1: e 3 maglie, e magari anche se vuoi puoi portarti anche 3 giacche, dipende del momento nel quale parti. Tutte queste
0: le stylist insegnano, capi che si possono poi matchare in maniera diversa,
1: esatto.
0: Così poi come dire, gli outfit diventano di più.
1: Sì, infatti tu li devi saper combinare tra di loro in modo che sono 3, 4, 6, 9. Ok, magari diventeranno molti di più.
0: Ok, con i multipli e le varie, come dire, combinazioni.
1: Allora, come facciamo questa valigia? Nella prima fascia trovano posto gli indispensabili, quindi le scarpe ai lati, possibilmente utilizzate, non so, potete utilizzare anche dei contenitori per calze,
0: certo.
1: Piccoli accessori, eccetera, eccetera. La biancheria la dovete organizzare in una pochette e nella zona centrale si costruisce il guardaroba, quindi pantaloni e gonne fanno da base. Magliette, top e camicie vengono arrotolati come se fossero magari hai visto dei sushi.
0: Ecco, perfetto, esatto. se lo dicono i giapponesi.
1: Invece nell'ultima casella, quella più strategica, resta volutamente libera per gli acquisti delle vacanze.
0: Ah, c'è anche la casella vuota, attenzione.
1: Esatto, ma perché funziona il Sudoku Packing? Niente più pieghe, tutto a portata d'occhio, zero stress alla dogana e soprattutto il metodo invita a ragionare soprattutto per outfit e non per singoli capi, come hai detto tu che ti porti 3000 cose,
0: okay.
1: Ma io faccio la stessa cosa.
0: Ora, sarà così facile farlo come a dirsi? Cioè, più facile a dirsi che a farsi?
1: Io ci proverò, sai.
0: Ma ci proverò anch'io, ma bah, non lo so, non... Cioè, sono, come si dice, scettica verso me stessa, non verso il metodo. Il metodo sicuramente è buonissimo, fammi sapere. L'impre-

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: È 1:59.
3: QRL Radio.
4: The Calming Radio Show.